anzi all'immens, hier commerci, bat mucha, la vimazir, fuori eschesi, coșu serine, fumă.